piace. Sento il rumore con che cosa mi sta piacendo. Tocca un po' del mondo, poi piace. L'uomo mi sento, poi l'uomo mi sta piacendo. Per niente questa è una gente arriva, non da sempre. Per niente questa è una merda.